de la follia. Il quiz della follia. È la follia che lentamente ti pervade.